Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

0: la domenica.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: It's Snap.
1: Torna Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

No, le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Voice. I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sense Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: cazzo.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi per un nuovo giorno, soprattutto per una nuova settimana, visto che la iniziamo insieme. Anche oggi abbiamo a disposizione il nostro tempo con tante notizie e con tanta musica. Vi faccio subito una domanda: quando è stata l'ultima volta che avete festeggiato il vostro compleanno esattamente come volevate voi? Quindi facendo le cose che desiderate, no? Per questo giorno importante. Pensateci, perché tra poco parleremo proprio di questo. C'è un cambiamento importante per quanto riguarda il festeggiamento del proprio compleanno.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Amici di The Mag, c'è una cosa curiosa che sta emergendo soprattutto tra i trentenni e i quarantenni. Sempre più persone stanno scegliendo di festeggiare, no? Di spegnere le candeline del proprio compleanno in modo completamente diverso rispetto al passato. Quindi non si punta più ad organizzare grandi cene oppure eventi ultra artefatti, se vogliamo, no? Niente obbligo di invitare mezzo mondo, tutti gli amici che abbiamo. Molti raccontano proprio di preferire oggi, negli ultimi periodi, una

Giornata normale, magari con poche persone care, quelle che veramente contano, che ci sono sempre, o addirittura da soli. La cosa interessante è che questa giornata, se vissuta così, adesso non viene vissuta con tristezza, anzi, ma come libertà. Infatti, per anni, un po' tutti noi, no? Abbiamo trattato il compleanno quasi come se dovesse essere la performance della vita, come se dovessimo accontentare gli altri e non accontentare noi. Adesso invece tante persone stanno tornando a farsi una domanda molto semplice: cosa mi farebbe stare bene davvero durante il mio giorno, no? Che è il giorno del compleanno. E quindi c'è chi decide di andare al mare, chi si regala una giornata senza telefono, chi prende un treno e parte per una destinazione anche per un giorno, due giorni, chi resta a casa magari a guardare un film o una serie televisiva. Ed è bello perché forse stiamo iniziando a capire che diventare grandi, no? Appunto in questo sondaggio sono stati menzionati i trentenni, i quarantenni, diventare grandi significa anche questo, no? Smettere di fare le cose per come dovrebbero essere e iniziare a farle per come ci fanno sentire.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

storie e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: 6 luglio, eccoci ancora qui a raccontarci di stelle, di astri, di cielo e vediamo segno per segno cosa ci aspetta durante la giornata. Ariete, cercherete di intuire per tempo le mosse dei vostri avversari. Toro, tutto andrà per il meglio, ma cercate di non affaticarvi. Gemelli, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Cancro, mettete ordine nelle vostre questioni private. Leone, non innervositevi inutilmente per situazioni marginali. Vergine, vi orienterete con difficoltà tra le idee che vi frullano in mente. Bilancia, la situazione economica sarà in netta ripresa. Scorpione, giornata soddisfacente e ricca di novità piacevoli. Sagittario, fate in modo di adeguare i vostri progetti alle circostanze. E poi Capricorno, avrete la possibilità di intavolare rapporti molto molto proficui. Acquario, con un colpo di mano risolverete una situazione intricata. Pesci, troverete la strada giusta per realizzare le vostre idee migliori. E anche per oggi, 6 di luglio, il nostro oroscopo termina qui. Torna domani, a voi una buona giornata.
1: Should savor the moment, construct

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Vi è mai capitato di arrivare in spiaggia e trovare come se la scena del crimine fosse già completata, nel senso che in una spiaggia libera ci sono tantissimi ombrelloni piazzati, asciugamani stesi, sedie occupate. Peccato che in realtà non ci sia nessuno ad occuparle. Negli ultimi anni infatti c'è questo fenomeno della prenotazione fai da te in spiaggia, è un fenomeno che diventa sempre più diffuso ogni anno. C'è chi appunto va all'alba in spiaggia e stende l'asciugamano, lascia l'ombrellone e torna dopo due o tre ore, come se avesse acquistato quella parte del terreno. La cosa divertente è che esistono due fazioni, no? Per quanto riguarda questo argomento, questa guerra. Da una parte c'è chi sostiene che sia una forma di organizzazione, dall'altra invece chi la considera una delle pratiche più irritanti dell'estate. Infatti sui social ogni anno ci sono un bel po' di discussioni, no? Che non finiscono mai, sono veramente infinite. Ci sono persone che fanno delle foto, pubblicano dei video, ci sono dei litigi, delle testimonianze, persone che trovano intere file di lettini fantasmi occupati soltanto da questo telo fantasma, anche in questo caso, no? La verità è che è una cosa molto nostra, è una cosa molto italiana che facciamo forse solo noi, la capacità di inventare delle regole non scritte anche in spiaggia in questo caso. Quindi il vero sport estivo nazionale non è vincere una partita a racchettoni o giocare a calcio oppure prendere il sole, ma trovare il posto giusto vicino al mare senza perdere la pazienza.

0: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore

0: 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuove tensioni tra Washington e Roma alla vigilia del vertice NATO. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth un'immagine che lo ritrae con la premier Giorgia Meloni, accompagnata dalla frase Restraining Order Needed, cioè serve un ordine restrittivo. Il post arriva mentre i due leader si preparano a incontrarsi al summit del

0: L'Alleanza Atlantica. Da Palazzo Chigi, secondo fonti di governo, la linea è quella di non alimentare la polemica e di non modificare l'agenda della Presidente del Consiglio. Nuova ondata di attacchi russi su Kiev e sull'area circostante. Secondo le autorità locali, i missili e i droni hanno causato 10 morti e almeno 46 feriti, distruggendo parzialmente un edificio residenziale. Migliaia di persone si sono rifugiate nelle stazioni della metropolitana. In risposta, alla Polonia ha fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo, attesa per il vertice NATO ad Ankara, dove Trump incontrerà Zelensky e valuta contatti anche con Putin. A Teheran è iniziato il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana, uccisa all'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele. La salma, esposta per 2 giorni nella grande moschea, viene ora portata in processione per le vie della città davanti a una folla immensa, presente la famiglia tra cui figli e parenti stretti, fra cui il presunto successore Mojtaba Khamenei. Operazione internazionale contro le aggressioni sessuali facilitate da droghe. Le forze dell'ordine di 7 paesi, con il supporto di Europol, hanno identificato 156 persone tra vittime e autori di reati. L'operazione, nell'ambito del progetto Medusa, ha portato a 57 arresti e coinvolto anche Stati Uniti, Canada, Brasile e diverse nazioni europee. Agli ottavi del mondiale, il Brasile di Ancelotti viene eliminato dalla Norvegia 2-1 con doppietta di Haaland nel finale. Inutile il rigore di Neymar al 99esimo dopo un penalty fallito da Bruno Guimaraes. Avanza anche l'Inghilterra, che batte il Messico 3-2 con doppietta di Bellingham e gol sul rigore di Kane, nonostante l'espulsione di Konsa. Ai quarti sarà Norvegia e Inghilterra. A Wimbledon, Jannik Sinner vola ai quarti di finale per il quinto anno consecutivo. Il numero uno del mondo supera in 3 set il giapponese Shintaro Mochizuki dopo 2 ore e 26 minuti di gioco. L'azzurro avanza dopo una prova solida e affronterà nei quarti il tedesco Jan-Lennard Struff. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: problema. Tantissime persone ne sentono parlare ogni giorno, ma non sanno davvero come funziona. E allora Malta ha deciso di affrontare la questione in modo molto originale, secondo me. L'idea è quella di incentivare i cittadini a formarsi proprio sull'intelligenza artificiale attraverso cosa? Attraverso dei corsi che sono accessibili ovviamente a chi ha delle minime competenze tecniche, e l'obiettivo è creare dei programmatori, degli esperti informatici, persone consapevoli, capire cosa può fare, no, l'IA, quali sono i suoi limiti, come può essere utilizzata nello studio, nel lavoro, nella vita quotidiana, perché forse la vera rivoluzione non sarà avere degli strumenti sempre più potenti, ma sapere esattamente come usarli. Molti paesi discutono ancora su come regolamentare, no, l'intelligenza artificiale, invece in questo caso Malta sta già provando ad insegnarla a tutta la popolazione, ed è un approccio che potrebbe fare scuola un po' dappertutto.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus and Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: The Mag.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti per questo inizio di settimana. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: You was coming down in sheets. You were staring back at me in the middle of the street. It was dark, but I could see. In the morning I would see you in a different

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Diego Cattarossi è un medico veterinario e direttore scientifico del Tropicarium Park. Ecco, quanto possono essere utili questo alle forze dell'ordine? Nella fattispecie il corso è rivolto alla Guardia di Finanza aeroportuale, questi corsi per chi opera in questo settore.
3: Sono dei corsi che noi riteniamo fondamentali e sono bidirezionali. Questo confronto con le forze dell'ordine permette a noi di percepire quali sono le realtà nelle quali le forze dell'ordine si trovano ad operare e per noi trasferire la nostra esperienza oramai pluriennale nel mondo dei rettili. Di fatto, chi fa i controlli negli aeroporti può trovarsi aprendo una valigia, aprendo un trasporto eccezionale, nelle condizioni di dover immobilizzare, dopo averlo identificato, un rettile. Durante questo corso noi abbiamo cercato di trasferire tutte le norme per capire di che rettile ti trovi a dover gestire, come immobilizzarlo, come gestirlo nei primi giorni prima di trasferirlo in termini di temperature, idoneità dell'ambiente, alimentazione e quali sono i contatti da prendere per la salute dell'animale e per la sicurezza degli operatori che si trovino a doverlo gestire.
2: È ancora così diffusa la voglia, diciamo così, di esotico da parte della gente che poi puntualmente purtroppo abbandona questi animali per strada, sui campi, sui fossi?
3: Il desiderio di allevare animali esotici è più che legittimo, però dovrebbe essere gestito all'interno della legalità. Non si possono prendere animali dalla natura per tenerli in cattività. Non si possono trasportare animali da un paese all'altro, quindi negando la possibilità di un controllo puntuale su questi rettili. È importante che tutti coloro che vogliano allevare un animale esotico, fosse questo un rettile o qualsiasi altro animale, si documentino molto bene, non solo sulle norme di gestione che rispettino il benessere dell'animale, ma sulla normativa. Quali specie si possono allevare? Dove andare ad acquistarli? Quali documenti devono accompagnare l'animale? E naturalmente tutti i contatti, come i veterinari, come la forestale, come gli uffici CITES, per adempiere agli obblighi legali e per gestirlo secondo norme di benessere.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, un buongiorno, una buona giornata, un buon lunedì mattina, lunedì 6 di luglio, ben ritrovati anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web in questa seconda parte della mattinata. Pronti anche oggi, soprattutto insomma, per andare insieme a conoscere i tanti eventi in programma nel nostro territorio. Allora, lasciamo parlare la musica, torniamo subito dopo.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

6 luglio, eccoci ancora qui a raccontarci di stelle, di astri, di cielo e vediamo segno per segno cosa ci aspetta durante la giornata. Ariete, cercherete di intuire per tempo le mosse dei vostri avversari. Toro, tutto andrà per il meglio, ma cercate di non affaticarvi. Gemelli, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Cancro, mettete ordine nelle vostre questioni private. Leone, non innervositevi inutilmente per situazioni marginali. Vergine, vi orienterete con difficoltà tra le idee che vi frullano in mente. Bilancia, la situazione economica sarà in netta riposizione

0: Presa. Scorpione, giornata soddisfacente e ricca di novità piacevoli. Sagittario, fate in modo di adeguare i vostri progetti alle circostanze. E poi Capricorno, avrete la possibilità di intavolare rapporti molto molto proficui. Acquario, con un colpo di mano risolverete una situazione intricata. Pesci, troverete la strada giusta per realizzare le vostre idee migliori. E anche per oggi, 6 di luglio, il nostro oroscopo termina qui, torna domani, a voi una buona giornata.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: That's just gonna be crazy.
1: Ancora salve a tutti, ancora un buon lunedì mattina al popolo, gli ascoltatori di Radio Jesolo Web. Anche oggi, lunedì 6 di luglio, vi attende in Piazza Kennedy fino alle 12:30 il mercato agricolo.

Brividi di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Amici, prepariamoci e preparatevi perché quella di mercoledì 8, insomma, sarà una data davvero molto importante. Pensate, Jesolo si prepara davvero ad accogliere una delle figure più autorevoli ma anche ascoltate di quella che è la Chiesa Cattolica contemporanea, ma non solo, mi permetto di dire, perché quello che stiamo vivendo è davvero un momento storico del tutto particolare. Insomma, mercoledì 8 luglio il cardinale Pierbattista Pizzaballa, insomma, il suo nome è diventato anche, tra virgolette, passatemi il termine, famoso al tempo del conclave tra i papabili. Ecco, sappiamo poi che chi entra papa in conclave esce poi cardinale, così è stato anche questa volta. Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, sarà proprio in città a Jesolo per una visita che rappresenta davvero un momento di straordinario valore religioso, culturale e anche civile, destinato poi ad attirare l'attenzione ben oltre di quelli che sono i confini del nostro territorio. Ecco, il programma della visita prevede alle 18:30 la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Piazza Trieste, e alle 20:45 poi lo stesso cardinale sarà protagonista di un dialogo pubblico in Piazza Mazzini, durante il quale porterà quella che è la sua testimonianza diretta su quella che è la realtà di Gaza e sul dramma della guerra che purtroppo continua a segnare quello che è il Medio Oriente.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le meraviglie del Veneto, a un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto, scegli Jesolo, www.jesolo.it.

0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: Go Kingston. Where you are.

Amici, questa sera a partire dalle ore 21 il Parco Pineta ospiterà quello che è il terrore al Merville, concerto dei demoni.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Amici, se avete voglia di cultura, beh, il J Museo di Jesolo propone esperienze davvero interessanti. Potete visitare innanzitutto quella che è la mostra fotografica dedicata a Elliot Erwitt, aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 20, oppure magari immergervi anche nella storia locale con Memorie di Jesolo e nell'arte con Tra terra e acqua, entrambe visitabili dalle 10 alle 19. Insomma, magari una pausa diversa dal mare, ma tutta da vivere.
1: Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Amici, termina qui insomma questa puntata. Per quanto mi riguarda, siamo arrivati al termine. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi anche quest'oggi. Appuntamento a domani, solita ora, naturalmente solita radio. Ciao.

0: che te lo dico a fa.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Diego Cattarossi è medico veterinario e direttore scientifico del Tropicarium Park. Ecco, quanto possono essere utili questo alle forze dell'ordine? Nella fattispecie il corso è rivolto alla Guardia di Finanza aeroportuale, questi corsi per chi opera in questo settore.
3: Sono dei corsi che noi riteniamo fondamentali e sono bidirezionali. Questo confronto con le forze dell'ordine permette a noi di percepire quali sono le realtà nelle quali le forze dell'ordine si trovano ad operare e per noi trasferire la nostra esperienza oramai pluriennale nel mondo dei rettili. Di fatto, chi fa i controlli negli aeroporti può trovarsi aprendo una valigia, aprendo un trasporto eccezionale, nelle condizioni di dover immobilizzare, dopo averlo identificato, un rettile. Durante questo corso noi abbiamo cercato di trasferire tutte le norme per capire di che rettile ti trovi a dover gestire, come immobilizzarlo, come gestirlo nei primi giorni prima di trasferirlo in termini di temperature, idoneità dell'ambiente, alimentazione e quali sono i contatti da prendere per la salute dell'animale e per la sicurezza degli operatori che si trovino a doverlo gestire.
2: È ancora così diffusa la voglia, diciamo così, di esotico da parte della gente che poi puntualmente purtroppo abbandona questi animali per strada, sui campi, sui fossi?
3: Il desiderio di allevare animali esotici è più che legittimo, però dovrebbe essere gestito all'interno della legalità. Non si possono prendere animali dalla natura per tenerli in cattività. Non si possono trasportare animali da un paese all'altro, quindi negando la possibilità di un controllo puntuale su questi rettili. È importante che tutti coloro che vogliano allevare un animale esotico, fosse questo un rettile o qualsiasi altro animale, si documentino molto bene, non solo sulle norme di gestione che rispettino il benessere dell'animale, ma sulla normativa. Quali specie si possono allevare? Dove andare ad acquistarli? Quali documenti devono accompagnare l'animale? E naturalmente tutti i contatti, come i veterinari, come la forestale, come l'ufficio CITES, per adempiere agli obblighi legali e per gestirlo secondo norme di benessere.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Toscana, Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti, non sono sola, sono accompagnata da due meraviglie, non solo il nostro Alo che di solito non considero una meraviglia, ma oggi mi sento in buona perché c'è anche Cecilia.
2: Ah, ecco. Noi, perché...
3: Ciao!
2: Hola, ciao Ceci, ciao Ale, come state?
1: Molto bene, ma ti rendi conto che la nostra Ceci è tornata? Io pensavo fosse, cioè insomma, che tu l'avessi trattata male, invece
2: no,
1: siamo al 6 di luglio e la nostra Cecilia ha mantenuto la promessa, eccola.
3: Sono pure
1: qua
3: un po' abbronzata già.
2: Ma infatti, infatti scusami, però ti devo fare la domanda, perché è una abbronzatura incredibile. L'hai presa in Spagna o in Italia?
3: No, no, a Palma di Fiumiciorca.
2: Ah, che è un...
3: una... Fiumicino.
2: Ah, Palma di Fiumiciorca è molto carino. Spagna e Italia che si
1: io
2: incontrano.
1: Io ultimamente sono andata a Sperlongeles invece.
2: E io... niente, io a casa.
1: A Sperlongeles sarebbe Sperlonga di Los Angeles. Bene, fatto insomma la pausa caffè prima di cominciare, iniziamo dandovi un'anticipazione del menù di oggi. Allora, se non sbaglio, oroscopalo, eh?
2: E beh, certo, l'oroscopalo, perché anche d'estate che fai? Non oroscopiamo d'estate? È importante farlo e farlo sotto al sole, ma... visto che noi ci piace tanto oroscopare con un tema, il tema di oggi è le cose che dici d'estate ma non sono vere. Ogni segno ha la sua bugia estiva, giusto Ceci?
1: Sì. Tipo la dieta, la prova costume.
2: Esatto.
1: Poi andremo avanti con la nostra Cecilia che ci parlerà di qualcosa di salatissimo.
3: Sì, sì, soprattutto un conto molto salato nella laguna di Venezia.
1: Sappiamo che Venezia insomma
2: costa.
1: Ha le sue bellezze ma costa, esatto. E poi concluderemo con hashtag flop and roll e toccheremo anche la città di Milano, perché parleremo della metro Milano in inglese, però le fermate della metro in inglese. Quindi il meglio del peggio dal mondo del web, tra poco al Comedy Radio Show.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Come promesso, perché noi siamo uomini e donne di parola qui al Comedy, appuntamento con l'oroscopalo, che vi ricordiamo, sottolinea il fatto che è sempre importante oroscopare, soprattutto di lunedì, e che varrà per tutta la settimana. Vai Alo!
2: E allora sì, partiamo con l'oroscopalo estivo, perché ormai l'estate è piena, siamo all'inizio di luglio, e quindi se non è estate adesso ditemi voi cos'è. E sappiamo che ogni segno ha la sua bugia estiva preferita. Ora vediamo quali sono queste 12 bugie. Partiamo con l'Ariete: dico che faccio il bagno subito e poi ci metti 3 ore a entrare. Toro: mangio leggero d'estate, ti vedono con un panino da muratore alle 10:15.
1: Scusa che ti interrompo, Cecilia, che segno sei?
3: Ariete.
1: È vero.
2: Anche tu lo dici.
3: No, sono d'accordo, no.
2: Allora vediamo se che ascendente sei?
3: Sagittario.
2: Allora vediamo se Sagittario coincide di più con la tua bugia estiva. Intanto vediamo Gemelli: quest'anno 0 drammi, ne hai già aperti 4. Cancro: io non mi affeziono, ti basta un bannino che ti dice ciao. Leone: non mi interessa la bronzatura, ma ti giri ogni 7 minuti come un pollo allo spiedo.
1: Beh, leone vanitoso,
2: è il nostro, è il nostro Vanesio dell'oroscopalo. Vergine: quest'anno niente paranoie, hai già controllato la crema solare 12 volte. Bilancia: io non giudico nessuno in spiaggia, guardi tutti come se fossi la giuria di Miss Italia. Scorpione: sono tranquillo e hai litigato già con l'ombrellone. Sagittario: quest'estate sto calmo, sei già sparito 2 volte senza dire dove.
1: Questo forse più per Cecilia, sì.
2: E questo ti ritrovi?
3: Vero, io non faccio ghosting.
1: No, però sei una tipa che non sta mai ferma.
2: Ti muovi sul
3: bagnasciuga.
2: Vero, sì. Allora sei più Sagittario. Comunque Ariete, Sagittario, fuoco lei.
3: Capirai,
2: tutte
3: il mio
2: fiamme.
3: Primo amore era Sagittario, che te lo dico a fare.
2: Invece la nostra Ale, che è Capricorno, vediamo se la sua bugia estiva corrisponde. Mi rilasso. E poi hai portato il laptop anche sotto l'ombrellone.
1: Azzeccatissima.
2: Vedi. Poi Acquario: io non seguo le mode, hai comprato il costume più strano della spiaggia. E Pesci: chiudiamo il nostro oroscopalo di oggi 6 luglio con il segno dei Pesci. Non mi faccio film, ne hai già scritti 3 nella tua testa. Questo Pesci sceneggiatore di, ovviamente, sempre cose drammatiche, mai che fossero comiche e brillanti.
1: Io vorrei chiedere alla nostra Ceci se è d'accordo, insomma, con questa rubrica e col fatto che comunque in ogni caso è sempre importante oroscopare.
3: Mi piace molto, è molto interessante soprattutto.
4: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a 2 passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La nostra Cecilia, che ha detto essere Ariete, ascendente Sagittario, è Sagittario con una T, così mi è uscito Sagittario. È abbastanza d'accordo col tuo oroscopo, io molto d'accordo, vediamo cosa dicono i nostri amici del Comedy.
2: C'è scritto Francesca, ciao Franci, che dice: io sono Pesci, ho detto quest'estate zero film mentali. Ieri ho fatto un thriller psicologico perché il bannino ha detto ciao anche alla mia amica. Sai, poi il bannino è la figura più ambita, no, dell'estate.
1: Beh, ci sta.
2: E quindi se dice
3: sì,
2: ciao a entrambe.
3: Tutti sono belli i bagnini. A me è capitato uno che avrà avuto 100 anni.
2: Aia, quello è il mastro bannino. Mastro quello proprio che sta lì.
3: Tanta esperienza.
2: Esatto,
3: dici.
2: Che sta lì a fare. È più un mozzo.
1: Io
2: che un bagnino.
1: Io punterei sugli idraulici più che sui bagnini.
2: Anche in che t'aggiusta.
1: E ritorna al fontanero.
2: Il fontanero, il caro fontanero. E poi ci scrive Lorenzo: ciao Lore, sono Leone. Ho detto che non mi interessa l'abbronzatura. Mi sono girato ogni 5 minuti come una bistecca. Ho il timer interno. Io tra l'altro voglio confidarvi questa cosa, io ho un punto debole quando sto al sole. Io se mi addormento un quarto d'ora, 20 minuti sotto il sole, non si sa cosa succede al mio corpo. Io mi sveglio sempre con un'insolazione. Ma non, beh, che mi addormento ore, 20 minuti.
1: Ma penso che sia una cosa di tutti.
2: Ma 20
1: no,
2: minuti?
1: Ma perché forse sei un po' delicatino e quando sei sveglio, muovendoti, come si dice, non ti accorgi, ma fai in modo di non bruciarti.
2: Comunque, nel caso vi doveste bruciare come me dopo 20 minuti di così riposino sotto al sole, aloe.
1: Aloe.
2: Ah sì, tra l'altro aloe.
1: Senti, al posto dell'aloe ti svelo un segreto. Esiste, pensa, l'hanno inventata e ce n'è anche di diversi tipi, gusti, odori e sapori. No, non si mangia, ma esiste la protezione solare.
2: Civile o solare?
1: Solare.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: c'è il Comedy Radio Show.
1: Beh, che dire, abbiamo iniziato alla stragrande. Tra l'altro ho appena dato un calcio sotto il tavolo al nostro Alo, sì, non volevo,
2: no,
1: scusa.
2: Va bene, va bene.
1: Cecilia, io lo faccio, lo picchio di nascosto, tu non farci caso. Tu

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Allora, questa volta io so poco e niente, lascio fare a te, cara Cecilia. Allora, tu se vuoi vatti a prendere un caffè.
2: Vado a vedermi, no, mentre tu racconti questa cosa mi sfoglio su Google le foto di Venezia, così.
1: Ah, così, per entrare meglio
3: Venezia,
1: nella parte.
3: Ma ci siete mai stati?
1: Sì, ci siamo stati e abbiamo evitato i bar, abbiamo fatto bene a questo punto, vista la storia che ci stai per raccontare.
3: Allora, questo cliente, un uomo che andava molto spesso in questo ristorante vista Ponte di Rialto, e ha ordinato qualche ostrica come antipasto, acqua, vino, alla fine un dolce, nel mezzo un piatto fuori menù. Sarebbero le linguine all'aragosta. Inizialmente racconta di aver scelto un piatto di spaghetti con i frutti di mare. Mm. Il cameriere poi gli ha proposto di prendere queste linguine all'aragosta, buonissime, senza specificare però il costo. Così ha raccontato il cliente.
1: Certo, il cameriere fa il suo, fa il venditore.
3: Il cliente era abituato, insomma, a pagare sui 25 euro per questo piatto di pasta, quindi pensava, beh, che costerà 30-35 euro. Invece, quando è arrivato il conto, questo piatto di pasta fatto proprio con l'aragosta è arrivato 250 euro più tutto il resto, quindi doccia fredda, scontrino di 401 euro.
1: Allora, possiamo dire, non sappiamo il nome di questo amico, no, comunque, che male non stava se vai a mangiare su a Ponte di Rialto al ristorante di pesce, mangi le ostriche, cioè, mo che una volta te pì l'aragosta o che te pì è, vabbè, comunque, forse, quindi esistono conti salati anche per i ricconi, ma Alo, non ti fa molto ridere che la nostra Cecilia spagnola parla in romano, ha detto 250 euro
2: perché si è arrabbiata, ha sì, solidarizzato con il poro,
3: esatto,
2: poro
3: col
2: cliente,
3: col poro cliente. Ma il fatto è che l'aragosta è costosa, molto costosa, soprattutto per la difficoltà di pesca,
2: certo,
3: e della domanda di nicchia.
2: Sì, basterebbe comunque mettere il menù e mettere il prezzo, perché è successa una cosa simile a Roma. Mi pare un turista giapponese che stava con la compagna, mi sembra fosse Roma, comunque se non era Roma era Firenze, insomma in Italia, che con questo bar vista, fai conto, Pincio, Gianicolo, Duomo di Firenze, insomma una bellissima vista, chiede un cornetto e un cappuccino, che per quanto possa costare tanto un cornetto e un cappuccino, arriveresti a pagare 10 euro perché paghi il fatto che sei... Arrivò un conto di 400 euro. No, 400,
3: dai,
2: ma anche di più. Però quando questi turisti poi hanno fatto causa, il barista ha detto il prezzo era...
4: scritto.
2: Ovviamente nascosto, dietro le pareti. Quelli non l'hanno chiesto. Sì, c'era, però è chiaro che tu mi stai comunque vendendo un caffè, un cappuccino a 1000 euro. Adesso non mi ricordo quant'era, però bisogna sempre stare attenti
1: ma
2: con questa
1: posso
2: cosa.
1: Posso dire, io vorrei concludere così. Non so, avevi altro da aggiungere?
3: No, volevo solo chiedere se a qualcuno è capitata questa variazione di prezzo, magari un extra non comunicato che ha trasformato una bella serata in un incubo.
1: In un incubo, anche perché possiamo dire che, visto che non è che tutti se lo possono permettere, questo è a tutti gli effetti un conto della nicchia.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Almeno 14 morti e quasi 80 feriti nel massiccio attacco russo con missili e droni che nella notte ha preso di mira Kiev. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha esortato i suoi alleati a prendere decisioni forti al vertice NATO di questa settimana ad Ankara. Colpiti impianti militari, industriali ed energetici, ha affermato il Ministero della Difesa di Mosca. A Teheran il corteo funebre per l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un raid israelo-americano, dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea. La bara verrà portata in processione per le vie della capitale fino all'aeroporto di Mehrabad. Milioni di persone in strada, riferisce l'agenzia stampa Tasnim. E Hamas si sta preparando a sciogliere l'organo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 2 decenni. Lo hanno dichiarato oggi i funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. Non ho avuto nessuna reazione al nuovo post di Trump contro Meloni. Penso che la cosa fondamentale sia mantenere i rapporti stabili con gli Stati Uniti. Le persone passano, ma i rapporti restano. Così il ministro della difesa Guido Crosetto a Sky TG24, commentando l'ultimo affondo del presidente americano alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove Trump si troverà allo stesso tavolo con Meloni. La cronaca si è avvalso della facoltà di non rispondere il 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato senza motivo ha coltellato un uomo di 55 anni davanti a un bar in zona San Siro a Milano, ferendolo in modo grave e accusato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi ma anche dalla premeditazione. I mondiali di calcio, durissima presa di posizione dell'UEFA dopo la decisione con cui la FIFA ha revocato la squalifica dell'attaccante statunitense Balogun a seguito del cartellino rosso rimediato con la Bosnia. Oltrepassato ogni limite, scrive in una nota il massimo organo calcistico europeo. Il Belgio, che nella notte italiana affronterà gli USA negli ottavi, ha presentato un ricorso urgente. Il programma di oggi si apre alle 21 con la sfida tra Portogallo e Spagna. Nessun cambio in vista intanto sulla panchina del Brasile, nonostante l'eliminazione subita dalla Norvegia, confermata la piena fiducia a Carlo Ancelotti. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo parlato di un conto della nicchia, detto così, nel senso che...
2: Quanto ti piace sta battuta, sì, è fierissima di
1: questa battuta. Fa ridere solo me, ma va bene. Nel senso che appunto il posto era un posto di nicchia, un posto molto costoso a Venezia. C'è andato uno che, voglio dire, comunque abituato a spendere tanto, credo, per un pranzo, per una cena.
3: Solitamente spendeva sui 120-150 euro.
1: Da solo, pensate. Vabbè, comunque stava bene perché mangiava
2: le ostriche. Comunque le ostriche, un prezzo di partenza alto ce l'hanno, quindi comunque non è che sai, fa più scandalo quando, che ne so, ordini appunto, come ho detto prima, un cappuccino, oppure ordini un piatto di pasta, non so, fettuccine a burro e parmigiano, le paghi 900 euro.
1: Esatto. Comunque, per farla breve,

0: ha pagato un conto di 400 euro tra il piatto con le aragoste, insomma un primo
1: le linguine
0: all'aragosta che costavano più del previsto e tutto il resto che già si era preso. E questa storia, posso dire, ci insegna che anche i ricchi hanno delle belle stangate. Ma la nostra Cecilia ha chiesto a voi, cari amici del comedy, se vi è mai capitato, insomma, magari non un conto da 400 ma comunque più alto di quello che vi aspettavate, come avete reagito? Chi ci ha scritto?
1: Roberto dice: Cecilia, è successo in Sardegna, chiedo il pesce del giorno, mi portano un'orata senza dirmi il peso, al conto scopro che pesava quasi 2 chili, o almeno così diceva lo scontrino. Ho pagato più il pesce che il volo.
2: Mamma mia, non ci dice quanto ha pagato, ma secondo me stai sui 300 euro. Sì, sì.
1: Chiara ha detto: io a Cortina, per un cambio menù simile, ordiniamo i soliti canederli, ma scopriamo la cassa che quel giorno erano rivisitati.
0: I canederli, sì, dov'è che stava? vabbè, uguale, dov'è che stava lei?
1: Lei stava a Cortina.
0: A Cortina, sì, i canederli sono un piatto tipico, sì, della montagna.
2: Sì, sì, sì, molto allora, buoni tra l'altro, però poi sono 2-3, non è che se ne portano 18. Sì.
1: Infatti hanno scoperto che erano rivisitati con tartufo fresco da 18 a 45 euro a piatto, senza che nessuno dicesse nulla.
2: Loro ci provano. Io dico sempre la teoria di mio padre. Mio padre una volta lì fu fatto, io ero piccolo, mi ricordo, per pizze, supplì, eravamo tutti un super gruppone. Arriva un conto che sembrava che avessimo mangiato, credo, bistecche rinomate giapponesi di allevamenti. Mio padre si è alzato e è andato in cucina, perché comunque c'è stata una sommossa a questo tavolo, è tornato con un sorrisetto dicendo: tutto a posto, abbiamo risolto. Non si saprà mai che cosa è successo in quella cucina, ma credo che ogni tanto un po' la legge, non dico del più forte perché mio padre magari ci avrà solo parlato, però ecco, far capire che non è che io vengo là a farmi fregare da te cameriere che mi fa il furbetto, può sempre servire, visto che siamo in estate, insomma, abbiamo nominato
0: però
2: posti,
0: dobbiamo anche valorizzare il cibo di qualità, ed è giusto, insomma, in alcuni posti, alcuni prezzi sono anche giustificati.
2: Ma lì c'è scritto,
0: Sì, sì, abbiamo spazio e tempo per un altro messaggio ancora.
1: Francesca: in un centro estetico, per una pulizia viso base, mi dicono: ti mettiamo una fiala idratante? Dico di sì, pensando fosse inclusa. Al momento di pagare la fiala costava più del trattamento completo.
0: Sì, lo fanno anche i parrucchieri. Vuoi questo balsamo che ti fa? Non voglio niente.
2: Quando mi propongono il balsamo per i miei capelli.
0: Io dico sempre: non voglio niente, grazie, sono allergica, così ti levi il pensiero. Comunque, no, volevo dire che io se fossi ricca li spenderei tutti nel cibo, se potessi. Non mi interessano né macchine.
1: Io a farmi coccolare.
0: Ah sì, né massaggi. Vedi tu, Alo?
2: Io sì, anche io cibo mi piace spendere. Se proprio devo spendere tanto, preferisco farlo per una bella mangiata in compagnia.
0: E allora andremo a mangiare insieme. Invitiamo anche Cecilia.
1: Ma non a Venezia.
0: Oh, se vinci però avvisaci.
2: Offro io.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Starboy, you're my hero.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua la puntata scoppiettante di oggi con hashtag flop and roll tra pochissimo, la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E rieccoci con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, sembra quasi una filastrocca, la rubrica che appunto raccoglie un po' le vostre idee in realtà. Qualcuno ha avuto la pazza idea, molto divertente, di raccogliere le fermate, tutto un raccoglimento.
2: Beh, ci si raccoglie, anche vabbè, il flop and roll è una raccolta di...
1: Di segnarsi le fermate della metro. Mm. Lo abbiamo fatto qualche tempo fa con la metro di Roma.
2: Sì, vero.
1: Cara Ceci, tu mi sa che non c'eri.
3: No.
2: La metro C.
1: Sì, di Roma. Stavolta andiamo a Milano e le rivisitiamo in inglese queste fermate.
2: Vediamo un po'.
1: Cari amici milanesi, ma anche insomma turisti che sono soliti andare a Milano, tra l'altro Allo conosce Milano benissimo.
2: Sì, non mi rendevo, l'altra volta è uscita fuori che sapevo benissimo che le metro principali, perché noi abbiamo metro A, metro B e C, no, a Roma, invece a Milano hanno gialla e rossa sono le linee principali, la gialla e la rossa che passano al Duomo, no?
1: Sì,
2: Centrale,
1: sì.
2: Duomo,
1: Cadorna.
2: Ma perché io la prendo, anche se la mia preferita, lo dissi un po' di tempo fa, è la blu. Perché la metro blu di Milano ti porta dall'aeroporto, proprio dall'aeroporto ti porta verso Milano città.
1: Allora, vediamo se conosci queste.
2: Vai.
1: Allora, piazza Abbiategrasso.
2: Beh, let's make fat.
1: Esatto, proviamo a indovinare come potrebbe essere in inglese.
2: Vai.
1: Piazza Abbiategrasso, quindi hai detto...
2: Let's have fat.
1: Have fat square.
2: Fat square.
1: Esatto,
2: sì,
1: have fat square. Poi abbiamo Cimiano.
2: Cimiano mi sembra tipo Picas.
1: Snow Peaks, esatto.
2: Vedi, Cime,
1: quante ne sa? Quante ne sa questo? Lambrate.
2: Lambrate è tosta.
1: Lambrate.
2: Lambra. Lambra non saprei come tradurlo.
1: The Amber You. The Amber You.
2: Di Amber You. Lambra è l'apostrofe.
1: Poi Gioia. Gioia.
2: Joy.
1: Joy, bravo, bravo. Gioia. Porta Genova.
2: Genova Door. Genoa Door.
1: Guarda, bella anche questa rivisitazione, mi piace, ma è porta nel senso di portare.
2: Ah, take.
1: Take Genoa.
2: Take Genoa. Porta, certo.
1: Famagosta.
2: È Famagosta. August Anger.
1: Ma
3: le fai tu?
1: Ma sei troppo
2: veramente
1: forte.
3: La prossima anche facciamo in spagnolo, però. Che è
1: però
3: più facile,
1: siccome è Famagosta, Anger Lady August.
2: Ah,
1: esatto.
2: Sì, sì,
1: io non ci sarei mai arrivata. Gessate.
2: Gessate, come si dice? Chucknick,
1: Plastered, plastered, plastered, insomma, gessate. Vimodrone.
2: Vimodrone?
1: Vimodrone.
2: Ah, you, now, drone, vero?
1: Now drone to you.
2: Now drone to you.
1: Cascina Burrona.
2: Allora, Cascina Burrona, Little House of Butter, una
1: no,
2: cosa del genere.
1: No, però female, Ravain Farmstead.
2: Posso dire che questa sembra una categoria porno?
1: Vabbè, è vero.
2: Una categoria, già che inizia con female, ma andiamo avanti.
1: Villa Fiorita è facile, dai.
2: Beh, Flower Villa, Flower Palace.
1: In Bloom House, in Bloom House. Sì, sì. Colonio Nord.
2: Nord Parfum.
1: Home with every Nord.
2: Okay.
1: E poi abbiamo Assago Forum.
2: Beh, Forum. Assago. Assago è tosta.
1: As Needle Forum.
2: Assago, certo.
1: Assago.
2: Perché
1: Forum.
2: Poi, no, ma Cecilia mi sta guardando, tipo, oh, ma che è
1: ma cosa state dicendo?
2: Però una volta che entri nel meccanismo.
3: In spagnolo,
2: ah, però dovremmo
1: ci
2: parlare
1: dici...
2: in spagnolo, vero?
1: Sì, è vero. Ci dici una fermata di Barcellona, della metro di Barcellona? Non ti viene in mente?
3: No, perché io non sono di Barcellona.
1: No, di dove sei? Di Madrid?
3: No, sono di Lleida, che sta a 150 km. Ah, e lì non abbiamo
2: non
1: allora
2: la fermata della metro.
1: Ci informeremo per voi, amici.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Non vi dico nel fuori onda che vaso di Pandora che si è aperto sulle metro, le città, le fermate, bla bla bla. Che dire, siamo giunti alla fine però. Cari amici del Comedy e cari Sesi e caro Alo.
2: E cari amanti delle metropolitane, così.
3: Così, che qua sembrava un film XXXX.
1: Hai visto che il ragazzo sembra, ma non è.
3: Esatto,
1: è molto colto in realtà.
2: E fa anche caldo, quindi pensate, tutto questo con il calore dell'estate.
1: E dillo che sei accaldato perché sei in mezzo a noi due.
2: Poi se voi mi poteste vedere, sì, sto esattamente in mezzo.
1: Sì, dobbiamo dire che sei un uomo fortunato, ce lo diciamo da sole. Cari amici del Comedy, noi torniamo domani comunque,
2: sì,
1: se il nostro Alo regge la botta della nostra presenza, se sì.
2: Doccia fredda e domani sto di nuovo qua.
1: Perfetto, allora ci risentiamo domani con Cecilia Pedrosa, con Alessandro Bisogni
2: e con Alessandra Bellotti.
1: Domani al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Mi sono sentita una persona importante.
4: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Diego Cattarossi è medico veterinario e direttore scientifico del Tropicarium Park. Ecco, quanto possono essere utili questo alle forze dell'ordine? Nella fattispecie il corso è rivolto alla Guardia di Finanza aeroportuale, questi corsi per chi opera in questo settore.
3: Sono dei corsi che noi riteniamo fondamentali e sono bidirezionali. Questo confronto con le forze dell'ordine permette a noi di percepire quali sono le realtà nelle quali le forze dell'ordine si trovano ad operare e per noi trasferire la nostra esperienza oramai pluriennale nel mondo dei rettili. Di fatto, chi fa i controlli negli aeroporti può trovarsi aprendo

0: una valigia, aprendo un trasporto eccezionale, nelle condizioni di dover immobilizzare, dopo averlo identificato, un rettile. Durante questo corso noi abbiamo cercato di trasferire tutte le norme per capire di che rettile ti trovi a dover gestire, come immobilizzarlo, come gestirlo nei primi giorni prima di trasferirlo in termini di temperature, idoneità dell'ambiente, alimentazione e quali sono i contatti da prendere per la salute dell'animale e per la sicurezza degli operatori che si trovino a doverlo gestire.
1: È ancora così diffusa la voglia, diciamo così, di esotico da parte della gente che poi puntualmente purtroppo abbandona questi animali per strada, sui campi, sui fossi.
0: Il desiderio di allevare animali esotici è più che legittimo, però dovrebbe essere gestito all'interno della legalità. Non si possono prendere animali dalla natura per tenerli in cattività. Non si possono trasportare animali da un paese all'altro, quindi negando la possibilità di un controllo puntuale su questi rettili. È importante che tutti coloro che vogliano allevare un animale esotico, fosse questo un rettile o qualsiasi altro animale, si documentino molto bene, non solo sulle norme di gestione che rispettino il benessere dell'animale, ma sulla normativa, quali specie si possono allevare, dove andare ad acquistarli, quali documenti devono accompagnare l'animale e naturalmente tutti i contatti, come i veterinari, come la forestale, come l'ufficio CITES, per adempiere agli obblighi legali e per gestirlo secondo norme di benessere.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: ain't mine.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.

di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Allora, parliamo di Noel Gallagher perché qualche giorno fa lui ha criticato Eric Clapton alla chitarra, definendolo fottutamente orribile. E così qualcun altro ha deciso di vendicare Eric Clapton tirando fuori una performance passata di Noel Gallagher che lui ritiene decisamente penosa. Stiamo parlando di Ian McNabb, storico frontman degli Icicle Works, questa band alternative rock di Liverpool che nel 1994, durante una performance al Glastonbury Festival, che veniva dalla quale poi fu tratto l'album dal vivo della band, ospitò sul palco un giovanissimo Noel Gallagher, che all'epoca era proprio nel momento di lancio degli Oasis. Praticamente lui ha detto che avevano suonato la canzone dei Seeds, Pushing Too Hard, e Noel fece molto fatica ad adattarsi a quello schema ritenuto elementare dalla band. E quando gli fu chiesto di fare una solo, pare che fece un disastro, al punto che quando venne a sapere che da quell'esibizione avrebbero realizzato un album dal vivo, gli chiese di poter risuonare la sua parte. E lui disse: "Ma, cioè, ma non si può risuonare, è un album dal vivo, buona la prima." Al che lui chiese di rimuovere i crediti dall'album e così fu. Nell'album non ci sono i crediti a Noel Gallagher, ma l'esibizione ritenuta penosa era proprio la sua. Diciamo che se non avesse fatto le pulci e Eric Clapton, questa cosa non l'avremmo mai saputa.

spazio libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: Allora, amici, se vi piacciono i Coldplay e soprattutto volete accaparrarvi qualche loro cimelio, sappiate che in questo momento stanno andando all'asta tutta una serie di registrazioni risalenti ai loro esordi. E tra i vari cimeli c'è anche una demo inedita che Chris Martin aveva originariamente proposto proprio come colonna sonora per uno dei capitoli della famosa saga di James Bond 007. Quella del 1999 per l'esattezza, soltanto che poi non se ne fece più nulla e alla fine la colonna sonora fu affidata ai Garbage. Comunque sappiate che in mezzo a tutte queste memorabilia c'è anche quel famoso demo.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Allora, come tutti sapete, Elton John ha avuto tutta una serie di sfighe, per cui è stato un po' lontano dal palco, ha avuto l'infezione agli occhi, poi vari problemi per cui si è operato e via dicendo, e insomma è stato fermo per un po'. Adesso ha deciso di ritornare, però attenzione, adesso ha deciso di ritornare, lo farà in quel di Las Vegas, ma sotto forma di ologramma, quindi un po' come hanno fatto gli ABBA praticamente. Secondo quello che è stato riferito da alcune persone vicine a Elton John, durante lo spettacolo ci saranno anche gli ologrammi di Dua Lipa e Kiki Dee, con cui Elton John aveva già fatto delle collaborazioni nel 2021, Cold Heart con Dua Lipa e Don't Go Breaking My Heart nel 1976 con Kiki Dee. Quindi lo spettacolo è molto molto simile a quello degli ABBA e sarà a Las Vegas.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Colpo di scena ai mondiali. La FIFA ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun. La decisione ha provocato dure reazioni. Il servizio.
3: Durissima presa di posizione della UEFA dopo la decisione con cui la FIFA ha revocato la squalifica dell'attaccante statunitense Balogun a seguito del cartellino rosso rimediato contro la Bosnia nei sedicesimi di finale ai mondiali 2026.

0: Ehi, passata la linea rossa, scrive in una nota al massimo organo calcistico europeo, denunciando una decisione senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile. Proteste ufficiali e ricorso urgente del Belgio, che nella notte italiana affronterà gli USA negli ottavi. Il programma di oggi si apre alle 21 con il big match tra Portogallo e Spagna. Sfida nella sfida, il duello tra le stelle delle squadre. Lamine Yamal, 19 anni, e Cristiano Ronaldo, 41. Nessun cambio in vista intanto sulla panchina del Brasile, nonostante l'eliminazione subita dalla Norvegia. Già confermata la piena fiducia a Carlo Ancelotti.
1: Il calciomercato ufficiale, il passaggio di Sandro Tonali dal Newcastle al Tottenham, affare da 116 milioni di euro che diventa un record storico per un calciatore italiano. Oggi intanto inizia l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan in attesa del raduno dei rossoneri in programma il 13 luglio. Yannick Sinner conquista i quarti di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo, supera in tre set il giapponese Mochizuki e ora sfiderà il tedesco Struff. In chiusura alla MotoGP è ufficiale l'approdo in Red Bull KTM di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, che saranno compagni di squadra dalla prossima stagione. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: diario, porque si no me muero.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese,

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Diego Cattarossi è medico veterinario e direttore scientifico del Tropicarium Park. Ecco, quanto possono essere utili questo alle forze dell'ordine? Nella fattispecie il corso è rivolto alla Guardia di Finanza aeroportuale, questi corsi per chi opera in questo settore.
3: Sono dei corsi che noi riteniamo fondamentali e sono bidirezionali. Questo confronto con le forze dell'ordine permette a noi di percepire quali sono le realtà nelle quali le forze dell'ordine si trovano ad operare e per noi trasferire la nostra esperienza oramai pluriennale nel mondo

0: dei rettili. Di fatto, chi fa i controlli negli aeroporti può trovarsi aprendo una valigia, aprendo un trasporto eccezionale, nelle condizioni di dover immobilizzare, dopo averlo identificato, un rettile. Durante questo corso noi abbiamo cercato di trasferire tutte le norme per capire di che rettile ti trovi a dover gestire, come immobilizzarlo, come gestirlo nei primi giorni prima di trasferirlo in termini di temperature, idoneità dell'ambiente, alimentazione e quali sono i contatti da prendere per la salute dell'animale e per la sicurezza degli operatori che si trovino a doverlo gestire.
1: È ancora così diffusa la voglia, diciamo così, di esotico da parte della gente che poi puntualmente purtroppo abbandona questi animali per strada, sui campi, sui fossi.
0: Il desiderio di allevare animali esotici è più che legittimo, però dovrebbe essere gestito all'interno della legalità. Non si possono prendere animali dalla natura per tenerli in cattività. Non si possono trasportare animali da un paese all'altro, quindi negando la possibilità di un controllo puntuale su questi rettili. È importante che tutti coloro che vogliano allevare un animale esotico, fosse questo un rettile o qualsiasi altro animale, si documentino molto bene, non solo sulle norme di gestione che rispettino il benessere dell'animale, ma sulla normativa, quali specie si possono allevare, dove andare ad acquistarli, quali documenti devono accompagnare l'animale e naturalmente tutti i contatti, come i veterinari, come la forestale, come l'ufficio CITES, per adempiere agli obblighi legali e per gestirlo secondo norme di benessere.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Dance Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. This ain't gonna be

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Attenti e due minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si apre in un clima di forte tensione internazionale il vertice NATO di Ankara in programma domani e dopodomani, le nuove dichiarazioni di Donald Trump contro Giorgia Meloni e l'Alleanza Atlantica hanno acceso il dibattito politico. Il governo italiano invita alla prudenza e a non alimentare le provocazioni. La premier arriverà domani sera per la cena con i leader ospitata dal presidente turco Erdogan. Le forze dell'ordine di 7 paesi, coordinate da Germania e Regno Unito, con il supporto di Europol, hanno portato avanti una vasta operazione internazionale. L'indagine ha permesso di identificare 156 persone tra vittime e autori di reati legati ad aggressioni sessuali facilitate da droghe. L'operazione rientra nel progetto Medusa, nato per contrastare le reti online di abuso. Nell'ambito delle attività investigative sono state arrestate 57 persone. Donald Trump è tornato sulla sospensione della squalifica di Florent Balogun ai mondiali, sostenendo che senza l'attaccante la sfida degli Stati Uniti contro il Belgio sarebbe stata falsata. Il capo della Casa Bianca ha confermato di avere parlato con il presidente della FIFA Gianni Infantino in merito all'espulsione del giocatore statunitense, affermando che l'intervento di Balogun non meritasse il cartellino rosso, ma spiegando di avere chiesto soltanto un riesame della vicenda per consentire ai migliori giocatori di essere in campo. La decisione della FIFA ha però scatenato l'ira della UEFA e della Commissione europea, con il Belgio che ha presentato un ricorso formale. E per il calcio giocato ai mondiali proseguono i match degli ottavi di finale. Stasera si parte alle 21 con il derby della penisola iberica tra Portogallo e Spagna. Nella notte alle 2 la sfida tra Belgio e Stati Uniti. Ciclismo: Tadej Pogacar ha trionfato nella terza tappa del Tour de France, la frazione di media montagna di 195 km da Granollers a Les Angles. Alle sue spalle a 2 secondi è arrivato Jonas Vingegaard, che cede la maglia gialla proprio al fenomeno sloveno. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Brividi di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

i grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it. Thank you.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: I'll always love you.
1: I love you.
2: I think I love you.
3: I love you.

Stabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: This is the billing office for Tri-City Medical Center, calling for Jason Ross. If you are Jason Ross, press 1 now. If Jason is not available, press 2.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

To be honest lately, I just want to dance.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.